chida maya kutina ntembe watafumba mulungu achaka kutiburani mutone tese tichitamanga kwa na maminde kafarira biti polira lero